in giro sta, mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Raso di appetti, lancio dei farmici, al mio comando tutto qui sta, e lancio dei farmici, raso di appetti, li anni fa.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, vuole parrucca, presto la barba, vuole sanguiglia, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, vuole parrucca, presto la barba.

Son qua. Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Retabatissima, sono come il fulgretto del fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Avevo Figaro, ma un bravissimo, avevo Figaro, ma un bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità. Per fortuna, per fortuna.